0: quando mi hai abbattito in casa. Sì, all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa. Domani la sua figa non vai a in mio
1: lato. Domani. Voi ho l'antico a
0: faccia lì.
1: Non come
0: no.